0: Che ci tunstall con Other Side of the World su Dimensione Sono Soft. E che tempo farà dall'altra parte del mondo? Non lo so, e forse neanche ci interessa così tanto, a meno che non abbiamo un biglietto aereo già pronto e stiamo facendo le valigie per partire. Comunque, invece ci interessa sapere che tempo farà qui da noi oggi e magari dare anche uno sguardo al weekend. E lo facciamo insieme tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su Denicar.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Si attende un venerdì da piena estate tra Lombardia e Piemonte con cielo sereno poco nuvoloso e temperature accettabili, quindi di notte si riesce a dormire abbastanza bene e di giorno punte massime non oltre 31-32 gradi, quindi dai, non lamentiamoci. Il weekend parte anche lui all'insegna del bel tempo, ma attenzione, in realtà si avvicina una nuova perturbazione. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno degli acquazzoni, non esclusivamente

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: sarà.
1: Ora per sempre di Raff su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un ingrediente che abbiamo in cucina e che possiamo usare per la beauty routine, ma facendo un po' di attenzione, perché spesso sui social la fanno sempre facile, no? Dicono: ah sì, questo è il nuovo trend del momento, è quello che ti cambierà la vita, ma in realtà poi gli esperti dicono che bisogna andarci estremamente cauti.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Chi ha i social e magari segue qualche influencer o qualche moda riguardo la beauty routine si sarà accorto che esce praticamente un trend ogni giorno, un trend nuovo, e spesso non sono neanche così nuovi perché vanno ad attingere dai rimedi della nonna che la sapeva già lunga anni e anni fa. Comunque uno degli ultimi trend che sta spopolando è quello dell'aceto di mele, sì, proprio quello che di solito teniamo in cucina, e sui social è diventato un piccolo fenomeno. C'è chi lo usa come risciacquo per avere capelli più lucidi, meno crespi e una cute che si sporca meno velocemente, e in effetti qualche fondamento scientifico c'è, perché essendo leggermente acido l'aceto di mele può aiutare a richiudere le cuticole del capello e renderlo quindi più liscio e brillante. Ma attenzione, perché non è una pozione magica. Gli esperti ricordano che va sempre diluito e va usato con moderazione, perché applicato puro rischia di irritare la pelle o seccare i capelli, anche se lo usiamo troppo spesso può fare questo effetto, e soprattutto non sostituisce i trattamenti dermatologici quando ci sono problemi come dermatiti o caduta dei capelli. Non andiamo così a fare quello che vediamo sui social e basta, ma andiamo a chiedere consiglio agli esperti, che è la cosa migliore. Insomma, può essere sicuramente un piccolo alleato della nostra routine l'aceto di mele, ma come accade spesso con i trend che spopolano online, la parola d'ordine è una sola: equilibrio, perché tra un rimedio della nonna e una moda social la differenza, secondo me, la fa sempre solo il buon senso.
1: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: il grande Edoardo De Crescenzo con Ancora su Dimensione Suono Soft. E abbiamo ancora un'altra ora da passare insieme, sì, perché normalmente sono tre le ore di sveglia, ne abbiamo fatte due, quindi se la matematica non è un'opinione, manca l'ultima ora insieme, dai, l'ultimo sprint, quello finale, per tentare di svegliarci al meglio. E tra poco ci sveglieremo sicuramente meglio, perché vedo già pronta la redazione, quindi ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAM 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. In corso lo sciopero dei treni, iniziato alle 21 di ieri per Trenitalia, Italo Tiper in Emilia-Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera le fasce con i treni garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, bus da Milano per Malpensa. Il 16 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente detenuto a Bollate. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera, le tariffe della Tari per il 2026 sono leggermente più basse e il calo in 5 anni arriva al 16,5%. Trasporto pubblico totalmente gratuito per gli under 18 dal 3 agosto, i nati dal 2008 residenti a Brescia potranno chiedere il Team Pass per viaggiare gratuitamente sui bus e in metropolitana. Lo sport, il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo con il Milan per un altro anno. Nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 paesi anche all'Europa, in vigore da oggi. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Milano si prepara ad un weekend da tutto esaurito, perché da questa sera fino a domenica The Weeknd conquisterà San Siro con 3 concerti consecutivi. E non dobbiamo aspettarci il classico live, eh? Chi c'è già stato lo descrive come uno spettacolo quasi cinematografico. Sul palco ci saranno infatti una gigantesca statua dorata alta ben 12 metri, scenografie che ricordano un mondo post-apocalittico, laser, fiamme, un maxi schermo enorme. Insomma, più che un concerto sembra un film di fantascienza con la colonna sonora suonata dal vivo. La scaletta dovrebbe superare addirittura le 30 canzoni con tutti i suoi grandi successi, quindi da Starboy a Blinding Lights, passando anche per i brani dell'ultimo album. E i numeri sono quelli delle grandi occasioni: milioni di biglietti venduti in tutto il mondo e 3 serate appunto consecutive a San Siro, che sono un traguardo che pochi artisti davvero possono vantare. Certo, per chi vive in città significa anche prepararsi a un po' di traffico in più e a migliaia

0: di persone in arrivo, ma è anche la conferma che Milano continua ad essere una delle capitali europee della musica dal vivo, e questo non ci può che rendere orgogliosi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Come i bimbi l'amore gioca a nascondino, a volte si nasconde dentro un sogno e noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Giorgia su Dimensione Suono Soft, tra un po' nella prossima Good Life io ti parlo di autocura. E tu, come ti coccoli?
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Photon,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: oggi forse è la giornata più importante del nostro 2026, soprattutto se siamo alla ricerca dell'equilibrio psicofisico, visto che in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dell'autocura, ovvero delle coccole che facciamo o dovremmo fare un po' più spesso a noi stessi. E la data è stata scelta con una logica molto molto carina, splendida direi. È il 24 luglio, scritto a numeri, si scrive 24/7 e sta a ricordarci che dovremmo prenderci cura di noi stessi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non è bellissimo? L'autocura come coccole, crescita personale dell'amore per noi stessi e dell'autostima non è un lusso passeggero, ma è l'insieme di piccoli gesti quotidiani. Non serve fare chissà che cosa, come bere un infuso naturale, fare stretching quando ti senti un po' tutto quanto indolensito, concederti un premio o staccare il telefono la sera perché non ne puoi più di avere notifiche su notifiche. Una ricerca recente tra l'altro rivela che bastano davvero 20 minuti al giorno di cure dedicate esclusivamente a noi stessi per ridurre del 30% i livelli di stress percepito. E allora oggi è il momento ideale per cominciare, per trasformare il fine settimana alle porte tra l'altro in un laboratorio di puro benessere. Cominciamo? Proviamo? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesolosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: David Bowie, Life on Mars, su Dimensione Suono Soft. Tra l'altro stiamo parlando di autocura, ma tu che coccole ti concedi ogni tanto e te le concedi? Dai, fammelo sapere, 393-700-9000, intanto linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati a Milano. L'inchiesta sullo sfruttamento dei manovali indiani nel cantiere del nuovo consolato USA. Il manager turco Ulas Demir, indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori. Furto di uno zaino da un'auto in sosta, seguito da un inseguimento tra le province di Varese e Milano, culminato nello speronamento dell'auto della polizia e nel tentativo di investire un agente. Bloccati a Legnano, 3 arrestati e un minorenne denunciato. A Milano dal comune nuove tariffe per la sosta nelle strisce blu nei pressi dell'Arena Santa Giulia in occasione degli eventi. Tariffa unica di 15 euro per la sosta su strada dalle 19 alle 24. Fino alle 21 lo sciopero dei treni a rischio, quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, amichevoli estive, il Como ha pareggiato 2-2 contro i francesi del Parigi, gara giocata a porte chiuse allo stadio Sinigaglia. Diritti e social, l'Unione Europea contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori, l'informazione torna tra un'ora.
0: Un'altra ora qui su Dimensione Suono Soft insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax, degli eventi legati al territorio. Fino a domenica 2 agosto il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano ospita una rassegna gastronomica, io non so come definirla, cioè succulenta, meravigliosa. Si chiama Orecchiette Pugliesi e Bombette Festival, cioè solamente il nome, capito? All'interno del festival estivo Lago Paderno Dugnano 2026. Per quasi 2 settimane, perché ho già cominciato da qualche giorno, potrai scoprire i sapori di una delle tradizioni gastronomiche più amate d'Italia, le orecchiette pugliesi con le cime di rap, con pasta fresca tirata a mano, cime di rap, bombette di cisternino che non so se le hai mai assaggiate, ma sono una cosa proprio da star male, e tantissime drink e bevande, insomma, con cui accompagnarle. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Parco Lago Nord, Paderno Dugnano, fino a appunto il 2 agosto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, arriva il meraviglioso Francesco De Gregori con la Ma è un capolavoro, la donna cannone, dai, ricominciamo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle, in mezzo al vento.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non era

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt con Wiseman nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ma lo sai che mentre noi pensiamo alla beauty routine si stanno rifacendo il look anche le nostre banconote? Tra pochissimo scopriamo i nuovi volti dei nostri soldi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani!

0: Poltrone relax, leti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da
0: C4.it.
2: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su Denicar.it.

0: Noleggiare è bene. Pongiffi. Conviene.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.

0: Like a rainbow.
1: Cyndi Lauper su Dimensione So Soft. Ci sono un po' di finalisti, tra oltre 1200 proposte, 10 sono i design finalisti, uno di questi sarà stampato alla fine del 2026 sulle nostre banconote. I due temi vincenti sono cultura europea, oltre che fiumi ed uccelli, e ci sono un sacco di personaggi che potrebbero essere sulle nostre banconote, per esempio Beethoven, Miguel de Cervantes, Marie Curie. Tu chi vorresti? Intanto su Dimensione So Soft arriva anche Lucio Battisti.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Robbie Williams con She is the One. Marco mi scrive che avrebbe voluto Sinner sulla banconota da 100 euro, ma magari ci sta ascoltando, quindi credo che sia molto molto lusingante. A chiudere un'altra ora insieme Robbie Williams, adesso le news.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ammesso alla giustizia riparativa Daniele Rezza, il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso nel 2024 il 31enne Manuel Mastrapasqua per portarli via delle cuffiette wireless. Per la Corte di Milano, ultima chance per tentare un suo effettivo recupero sociale. Contraria la famiglia della vittima. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neuro-rianimazione, il 44enne ferito in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri in strada a Seregno, in Brianza, indagini in corso. C'è stato un incidente sul lavoro nel Mantovano, in condizioni molto gravi, un operaio 45enne di nazionalità cinese, residente a San Benedetto Po, precipitato dal tetto di un'azienda agricola, due morti sul lavoro oggi a Roma e Nuoro. Fino alle 21 lo sciopero dei treni, a rischio quelli di Trenitalia, Italo e Trenord, prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio, amichevoli estive, il Como ha pareggiato 2-2 contro i francesi del Parigi, gara giocata a porte chiuse allo stadio Sinigallia. Fine vita, l'Emilia Romagna ha approvato la legge, la terza regione con Toscana e Sardegna, è arrivato l'ok alla norma sul suicidio medicalmente assistito. L'informazione torna tra un'ora.
1: Thanks God it's Friday di fine luglio, qui in diretta su Dimissioni Sono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera, grazie anche a te che ci hai scelto per il tuo primo pomeriggio. Tra un po' parliamo di una parola, lo sai che il venerdì si fa culturone, andiamo a scavare nelle radici, nell'etimologia, nelle curiosità, negli aneddoti della nostra bellissima lingua italiana. Tra un po' una parola, ti do qualche indizio, quando ce n'è troppa ed è per principio, probabilmente rovina un po' i rapporti, però è giusto averla per non scendere a compromessi. Va bene, secondo te come definizione? Ho voluto dare qualche indicazione, però non te la spoilero, è molto bella e poi l'etimologia e la provenienza sono molto interessanti. Intanto che ci pensi, ci ascoltiamo un sacco di musica tutta insieme. Il primo discone di quest'ora è Fiorella Mannoia con uno dei suoi tantissimi capolavori, Come si cambia, e io ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.